0: sono proprio bravissimo, ma bravissimo, non ho mai visto un gruppo così, è proprio speciale, no? Ma cosa ne pensi, zio?
1: Mamma, Taylor, tieni cam cool, tieni qua di co.